0: e ci sa giù ci e ci sa giù ci
1: Your grace is sufficient.
0: E ci sa giù ci Tula ko wansi muntebe yo katono Ngoli mukusinza
1: In the same way
0: Ogambe ci sa giù ci
1: Because His grace is sufficient.
0: E ci sa giù ci
1: Your grace is sufficient.
0: E ci sa giù ci
1: Your grace is sufficient.
0: E ci sa giù ci
1: Is sufficient.
0: E ci sa giù ci Is
1: enough. Your grace too much.
0: Worship you. Worship you.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukuamatele.
0: Lift your name on high.
1: Tukuamatele.
0: Blessed be. Blessed be your name.
1: Eri nyayo gumi chitu.
0: Rahusi pila dava.
1: Tukusiza kama.
0: Shebele.
1: Tukusiza kama.